Il monitor Prestin, finite queste 9.000 le tolle sulla bugote, ben fungerciuni le preparate, istrupe il nostro, scattare a Meseo, cipura che c'è Maria, cuvute la cinstista di Diazma, per fare i cruci, cuvute la cinza, le cinstita, lo cerescio, le tue pesce potere, ben fungerciuni le cinstita di marito, li prorogli, le inti, mergatori, scattare su tutti alle sfinzi, lo marizio, lo cinto, lo gastro, lo apostolo, alle sue notte sfinzi, per i suoi nostri,